zindaba zinda ha zindaba zinda ha zindaba zinda ha zindaba zinda ha zindaba zinda.

l'assenza di questa pausa. Ascoltami come chi ascolta piovere. Senza ascoltarmi, ascoltando ciò che dico.

Ante, c'è un po' di terra del mio villaggio per non restare solo in viaggio. Un vestito, un pane, un frutto e questo è tutto. Ma il cuore no.